0: RWR. Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Maramina, il catalogo è questo delle belle.

lettre. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640. In Germania, 231.

sentì della vittoria, io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron: Sir, ti caudore. Pachicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un sterto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.